0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:52. Purtroppo io e Gigi dobbiamo salutarci, ma tanto ci sentiamo domani.
2: E
1: dovete sapere che nel mentre Gigi magari non racconterà troppe notizie, però mi manda dei reel meravigliosi su Instagram. Mi ha appena mandato un reel di un ragazzo che suona un orsacchiotto e suona No Surprises dei Radiohead con le note di cui è fornita la pancia di questo orsacchiotto.
2: Vedi?
1: Peloso.
2: A qualcosa servo allora?
1: Sì, sì, sì, no, ma io lo dico sempre che servi, magari non proprio per quello per cui tu sei stato convocato, però per tante altre cose sì.
2: Ma è perché sono eclettico, capito? Faccio tutto, certo. Non posso fare tutto bene, cioè statistica, eh?
1: No, ma poi dipende anche da cosa hai voglia di fare, io ti lascio esprimere.
2: Grazie.
1: Ogni giorno tu fai quello che vuoi.
2: Ma con i bambini si fa così, capito? Bisogna lasciarli liberi di esprimersi così da poter scoprire il proprio talento.
1: Infatti, prima o poi scopriremo se ne hai uno davvero.
2: Non sono sicuro,
1: per adesso,
2: ma intanto
1: ci sta lasciando
2: noi
1: fare. Esatto. Ci sentiamo domani.
2: Ciao.
1: Ciao Gigi, ciao sfrecciati.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno and we're back. Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti, siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia che anche in questo martedì 11 di agosto 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5, se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pirati! Ben ritrovati, a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione, 258 digitale terrestre, 738 di Sky e in HD per comunicare con noi, il numero è quello lì. L'avrete salvato, no? Non sarete mica quelli che devono... Ma no, dai, cosa c'hai? Non c'hai la memoria per salvare? Ma figura, fa il bravo, dai, 366-663-4466, sms, whatsapp, messaggi vocali, quello che vi pare. Oh, potete anche fare una cosa, se dovete mascherare tutto questo... Perché poi dopo c'è qualcuno nella vostra casa che ha questo brutto vizio di ascoltare le altre radio. No, voi potete anche registrarvi come Maurizio Calcetto. Sai quelli che sono gli amanti, non so. Jessica Corso Pilates e noi in realtà è il numero di Freccia. Così potete avere la vostra love song, così, in incognito. Shhh, non ve l'ha detto nessuno.

0: un saluto a Matteo che lascia la musica della Radio Madre e per fortuna diventa nessuno e viene a fare bordello, vero Balleotto?
1: Allora, non posso confermare né smentire, ma solo fare sì con la testa.
2: Sì. Oh, ciao nessuno, ciao. Ben arrivato. Niente, siccome oggi ho fatto gli anni, farebbe molto piacere se tu potessi farne. Grazie mille. Ciao da Fabio. Ciao.
1: Farteli al posto tuo? Auguri, vecchia ciabatta. Tra amici si dice. Dai, anche con pacca sulla sballa. Mi ha fatto molto ridere Christian che dice: buongiorno, dottor Brambilla. Confermo che seguo sempre i suoi consigli. Ci hai salvato come dottor Brambilla? Brambilla Fumagalli, come Aldo, Giovanni e Giacomo.

0: Radio Freccia.
1: Walk. Sì, sì, vabbè, dai, che tanto l'orario lo sapete. Everybody in the whole South Rock will dance into the jailhouse rock. Lo so, tanto l'avete cantata, è inutile farci troppi giri attorno. Ma d'altronde rock and roll è quello lì, sono 12 barre. È un po' come dare un po' l'ase al blues. Gli dai un po' di tiro e alla fine e nasce il rock and roll. Non facciamo troppe complicazioni, troppe cose. Quello è, gli metti un po' di boost, un po' di energia elettrica.
2: Nessuno, ehi, ieri rientro col botto, sì. Stelle cadenti ieri, sì. Domani eclissi di sole, sì. A quando la trasformazione dell'acqua in birretta? Sei il nostro sciamano, grande Matte, un bacio.
1: Ci proviamo, facciamo del nostro meglio, il famoso cambio sciamano è proprio questo. L'hai detto bene, le stelle cadenti sono da queste parti, poi non è mai il 10, anche se ormai per convenzione è diventato quello il giorno, perché si guarda col naso all'insù e si spera di trovarci qualche cosa. Ci si esprime un desiderio, magari di rincontrare qualcuno. Io ho come l'impressione che se per caso alzate il naso verso il cielo, questa sera, domani, verso un'eclisse o verso una stella cadente, magari ne vedete una che passa. Ecco, quella è Jeff Buckley.

questa canzone ha uno strano oracolo, un po' macabro al suo interno. C'è una riga del testo, un verso che dice "I believe that my time has come". Un po' come quando c'è Cobain che dall'altra parte canta "I swear I don't have a gun", no? Sono quei modi di guardare indietro, quelle specie di sfere di cristallo viste al contrario, che non servono per vedere il futuro, ma servono per vedere meglio il passato, toglierlo di alcune ombre, di alcune opacità, perché poi alla fine, dopo tanto tempo, quando il tempo ti scardina da un po' di vicinanza, alla fine ti fa vedere tutto più chiaro. E poi a un certo punto dice "rain in the fire, rain in the fire", che poi è il riff del ritornello principale, no? La pioggia che cade sul fuoco. In questi giorni di magari falò estivi qualcuno rimane, anche se un piccolo acquazzone estivo, quelli veloci, transita da quelle parti, la vede evaporare al volo. Sono tutte storie che in qualche modo arriveranno a settembre come onde sulla spiaggia.

0: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
5: Scopri il tuo Hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Radio Freccia. Walk time.
9: 17 ore e 28 minuti trascorsi dopo l'ultima mezzanotte, nessuno al microfono con voi fino alle 18, anche in questo martedì 11 d'agosto 2026 pomeriggio. Dai, giretto, messaggio, vai, chi è?
10: Ciao terra di nessuno.
9: Ciao.
10: Bentornato.
9: Grazie, grazie. Da ieri.
10: Niente. Quando è che stai un po' di tempo in più in radio?
9: No, ma tu non devi vivere questo come un tempo assoluto, devi viverlo come tempo relativo. E tu dici, questo è completamente fuori, pensa di essere in Interstellar. Sai che in Interstellar, il film di Nolan, a un certo punto c'è una sequenza nella quale c'è un suono pic ripetuto ogni, mi sembra, cos'è, ogni tot, che sta a simboleggiare che ogni intervallo tra un suonino e l'altro è passato un anno, mi sembra, ai 25, 1,25 anni sulla Terra mentre lui è in giro. Quindi devi viverlo un po' come il pomodoro concentrato. Cioè, da molto sapore, capito? Quello.

0: problema a nessuno, ma Fabione è già finito? È ancora forte dei marmi alla capannina a suonare tutte le sere?
1: guarda, ti sembrerà incredibile, ma dopo due settimane l'ho sentito per la prima volta, fai conto, un'oretta fa. Sta bene, questo è importante, ha passato anche lui la sua estate, i suoi momenti off. Diciamo che con la nuova stagione gli chiederemo conto di tutto questo. Non è che uno può adesso prendere e passare.
2: Chi è? Come stai? Bene. Hai preso l'attività qua su Radio Freccia.
1: Sì.
2: Bravo. Ma cioè, mi sa che c'eri già ieri.
1: Certo che c'eri.
2: Solo che io ieri ero sulla luna. Quindi
1: non ti preoccupare.
2: Non sono riuscito a sentirti.
1: Non ti preoccupare.
2: Va bene, va. Ciao.
1: Così. Beh, bello anche questo. Mi piace molto questo rapporto che abbiamo. Era solo per dirti ciao, Una chiamata. Ti faccio uno squillo, è l'equivalente di uno squillo di una volta. Ieri si parlava di una tradizione, non so se è una tradizione, quello che io ho verificato almeno negli scorsi giorni, nelle Fiandre. Volevo ringraziare Nicola dal Belgio che ha scritto al 366-663-4466. Voglio confermare che qui nelle Fiandre ti offrono da bere senza troppi problemi. Serate tipo un caffè dove offri un bicchiere un po' a tutti e ti torna con gli interessi. Per fare schifo e perdere la dignità. Grande citazione del mixatore. Grandissima citazione.

0: back. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: 17 ore e 40 minuti trascorsi dopo l'ultima mezzanotte, nessuno al microfono, con voi fino alle 18 anche in questo martedì 11 di agosto 2026 pomeriggio. Se avete appena acceso la radio, la radiovisione, benvenuti qui in diretta dal Tourmaline di Lipari. Staremo qua per un paio di settimane, saremo molto contenti di essere qui, di far partire il nostro segnale pirata da qui per diciamo superare gli scogli, le montagne, le colline, i deserti, gli Appennini, le Ande, dovunque voi siate vi raggiungeremo. Alto tasso di cromaticità in questo momento, e tu dici cosa c'entra? Colori in questo mondo in bianco e nero, c'è bisogno ogni tanto di colori, non è necessario che siano sempre accesi. Quando dici diamo un po' di colore vuol dire subito no, togliamoci dall'opacità, come dicevamo prima, dalla nebbia. Invece si può essere, se vuoi, a tempera, ecco. E questa canzone secondo me almeno parte così, Behind Blue Eyes.

quante cose, quante storie, quanti segreti magari si nascondono dietro ad un paio di occhi blu, a meno che voi ne percepiate il fascino o che ne siate in qualche modo soggetti. C'è chi magari non gliene frega niente. Come fai a descrivere, non lo so, boh, anche soltanto l'effetto di un paio di occhi penetranti per il loro colore a qualcuno che i colori magari non li distingue? Complicato. È complicato, serve molta arguzia, molta capacità di giocare con le parole. Bisogna in qualche modo riuscire a togliere i pigmenti dai propri ricordi per trasferirli a quelli dell'altro. Troppe pippe? Può darsi di sì. Oggi, tra l'altro, secondo i caroselli di Freccia che trovate sui social, è uno dei giorni, quegli anniversari dei disastri combinati da Keith Moon. E questa canzone, lo sapete, l'originale è degli Who. A proposito di colori, Let's Turn Purple.